0: Professor Vivi Omkhize.
1: Yabona ekhabazela sawubona uyaphila.
2: Ah sibingele makhosi siyaphila kahle kakhulu. Sibingelele kuwena umakhosi esimelane.